0: Mezz'ora italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
3: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, carissimi, carissimi miei, ecco qua la vostra Petra. Mamma mia, che furia, che go. Allora, ascoltemi, son veramente... Se parla de destino, è il destino, ah? Cosa è il destino? Per esempio il mio destino è oggi di essere qua con voi, ma di dover correre assolutamente, perché alle 5.00 devo essere dove? A Visula, al parco archeologico di Visula. Esatto, Visola, a Medolinga, avete capito? Ecco, perché là ha fatto un bel progetto, ha fatto un bel progetto dove che ha messo in piedi un bel centro di interpretazione, sì, dell'archeologia, tutti i reperti che ha trovato, della villa marittima, di Costantino, di Crispo, di qua, di là, insomma, tutti i scavi archeologici che ha fatto, sia sottoacqua che sora, e bon. E allora se sta manifestazione per inaugurare sto centro, perché adesso è pronto finalmente, e ecco, e mi devo andare là, è il mio destino che oggi devo reinterpretare dopo anni anorum la Fausta, chi è Fausta, la seconda moglie di Costantino, l'imperatore, quel dell'editto di Milano, giusto quel, voi sapevi che ha a che fare con Pola, cioè con Medolin, no? Allora mi vi invito adesso senza troppo che subito vi mette in macchina e vi potete iscrivere per seguire la mia passeggiata culturale storico archeologica come interpretatore dei beni immateriali che son, ecco. Allora vi aspetto, se vuole ascoltare sta storia, perché la è bella, perché neanche noi non sapevamo cosa che avevamo, l'altra volta abbiamo parlato dell'eredità, però sto Costantino con tutta sta sua fama di imperatore, tutte le robe che gli ha fatto, che gli ha praticamente coniato la civiltà come noi la conosciamo al giorno d'oggi, perché il gà ha detto sì al cristianesimo, sì, eccolo là, esse ha cambiato tutto da politeismo a monoteismo, ecco, e lui però, e gli era bravo, che ha fatto tante belle robe, però la sua seconda moglie e il suo primo figlio, ise spariti svaniti nel nulla, e sì, lui li ha fatti copare, sì, se vi chiede dove, no, non so chi ise spariti, chi l'ha visto, no, ma è proprio lui che li ha fatti praticamente copare, eh sì, adesso quasi un velo di mistero, ma perché non si è poi tutto trovato nei reperti archeologici, qualcosa se, qualcosa non se, ma se dei dettagli sa interessanti su questa storia della memoria, come la memoria se può cancellare, no? Esiste anche quel detto damnatio memorie, quando qualchedun che ha il potere decidi di cancellare ogni traccia esistita di te. Non avevamo informazioni che se formalmente succede alla Fausta e a Crispo, ma avevamo delle testimonianze che si è stati veramente cancellati volutamente da alcuni, per esempio, statue scritte in pietra, quindi dei rilievi in pietra, il suo nome si sta proprio cancellato e messo direttamente quello di un altro. Ecco, allora oggi che parliamo di destin, riflettevo un po' su questo destin delle persone che non sei qua a testimoniare la loro vita, quanti casca nel dimenticatoio, quanti invece il destin ha voluto che i veni ricordati dalla storia, ma quanti altri magari ha fatto anche delle robe grandi, importanti, ma il destin è stato anche i caschi, ecco, nel dimenticatoio, che nessun li tiri fuori, oppure come che si è successo per esempio proprio con la storia di Crispo e di Fausto e di Costantino alla Villa Visola de Medolin, che tanti anni fa, adesso neanche non mi ricordo quanti, ma boom, e par forse sarà sta il 2009, quindi insomma che ne sei di annetti, si è fatto un piccolo embrion de progetto dove che attraverso il teatro avevamo rivitalizzato, diciamo così, questa storia, certo interpretandola, reinterpretandola, all'epoca anche noi era tutto sto internet sviluppato, avevamo dovuto fare tutto soli, le ricerche, i testi e così, però per quel che una volta si chiama, che era l'Istra in Spirit, che diciamo racchiudeva dentro di sé un tentativo di offerta culturale turistica e che rivitalizzava storie su località archeologiche vere e proprie. E così noi all'epoca avevamo messo in piedi questa storia de Crispo proprio sulla penisola de Visola a Medolin, che nel frattempo, poi dopo, grazie a questa, perché là Cosimo Vignoni di noi, ma noi era niente, era tutto pieno di erba alta, e grazie a questo progetto che poi dopo anche gav un bel riscontro, veniva tantissimo pubblico a vederne, poi recitavimo in croato, in inglese, in italiano, insomma cercavamo di far capire sta storia a tutti quanti, ecco che pian piano l'interesse se diventa sempre più grande, se comincia anche alla base di questi risultati, che era far dei progetti, richiedere dei fondi, e pian pianino diventa adesso sì un vero e proprio parco archeologico, adesso anche con dei piccoli box, delle casette dove che grazie anche alla multimedialità, ai computer, alla 3D, alle lavagne interattive, ma anche a repliche dei reperti trovati, è un piccolo gioiellino nel bosco là

Porto Piccolo, come se viveva, che faceva l'olio e che strutture era anche di appoggio per la villa marittima dell'Usso, che aveva quattro terrazzi, terme, piscine, mamma mia, pare impossibile, te va là e non te vedi quasi niente, ti dici ma dove sei sparita tutta sta roba, ma con anche i corridoi, con i mosaici per terra, con queste colonne, no? Doveva essere una roba spaziale, eh? Spaziale sul mare. Comunque, mi stavo preparando per questa roba, scusami, ecco, mi sta chiamando, mi stavo preparando per sta roba e gaverò alle 5, alle 6 e alle 7 in punto comincia queste passeggiate. Quindi, gente mia, mi vespetto, vieni là, ve iscrive e così ve conto un po' che de storie in più, va bene? Perché adesso il tempo è tiranno, quasi come che era tiranni gli imperatori dell'antica Roma, eh? Eppur li ricordemo, come ha fatto quelli, che ha fatto quell'altro, ma dimentichiamo come che nel passato era assolutamente normale che se parlassi dei matrimoni combinati per della stabilità del Romano Impero, che se pensassi ai fioi non solo come fioi ma ai eredi, allora se doveva fare tutto per che l'origa abbia assicurato il trono, che se copava fra dell'ori e il padre copava il fio per diventare imperatore, insomma, ma che storie. Comunque, se gave voi, allora per finire, de un pochi de intrighi dell'epoca dell'antichità, dell'antica Roma, de saper qualcosa di più su la villa marittima, su quel che ha trovato, i reperti, come se viveva una volta a Medellin, ecco, allora vieni, sei ancora in tempo, ingrumei sulle, e dopo sai cosa? Faremo anche un bel toccio, perché anche se è un parco archeologico là si può fare anche un toccio dopo, metteva il costume per te e il sugaman e dopo che avevi ascoltato le storie dritti in acqua a nudar immaginando di essere la famiglia imperiale, ecco, magari non sarà le terme che aveva l'ori con riscaldamento anche sotto tutto che aveva, ecco, però vabbè, è un bel mar e degustare ancora queste giornate di settembre finché c'è bel tempo che si può fare ancora un bagno, bonze, coro via perché godi farmi ancora la pettinatura, mette il trucco, tutto quanto, e quando parliamo di destin, domandiamo se che destin sgavemo, e se nelle nostre mani o se qualche dun desora che il muovi i fili della nostra vita come se fossimo marionette, come un mangiafuoco e noi Pinocchio, o no, Pinocchio perché lui era senza fili, malga tribolato per diventare, piccio de carne e ossa e non un buratin de legno con la zucca de legno, bom bom bom bom, niente, qua slargo il tutto, ascolteremo un bel un po' di musichetta nella mezz'ora italiana che sempre bella musica, se mi ve saluto, se sentimo settimana prossima, prossimo sabato, e intanto allora tutti a Medellin, se vediamo là, avvisola alle 5, alle 6 o alle 7, ciao bei!

Coi sono nato, fenta coi ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposà, paron sono diventà, in e vudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.